dicono che assomiglio ad un angelo, siccome finirono con me, mi marco quanto